0: non ci vuole niente. Allora, ma cani le fai mangiare la persona? Voi, sciale, si può un po' su ogni città, si ingata e cammina una battaglia. E me la capito,
1: Come la già previsto.

Mashulla. Ntombia minale. Ntombia Mashulla. Ntombia minale. Ntombia Mashulla.

Radio Msambique, emissore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.

Radio Mozambique, emissore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.